0: tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai.
1: Escuchas Italianissimo.

perché mi dici basta e basta più non è. Non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è. Ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il

0: Escuchas Italianissimo.
1: Per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.